nostri figli avranno sempre mio figlio. Gesù Cristo si è preparato per me in cintare. Gesù, ancora figlio si è preparato per me.